0: Acuero la reino d'Auvergne, Sylvie Pules, que nos cantabo Nostro Lengo, extrach del double CD que ve de sortie et que nos a presentat Sylvie Tutaro din l'entrevisto realizado a Monsalvi din Cantal.
1: Ben, a estate un plaisir de te escutar qui l'esteu en me la Sylvie Pules. Et bien entendre justement à quel jugaire de Budego, René Sop, qui accompagne la Sylvie Pules.
2: Le Reinal et la Chigugno. Et en sur, Mestre Reinal, qui vidette d'Ina, le Cumaire Chigugno, son vigino. Et l'estofié, qui era un brave stoccat, li foguet gaire de cugino. Quand se può buttar sur l'odè de Bubouchi, se gardo de cubida sui jovini. Quand attrapo in opulo, un cavo copioto, s'accarro plò de far riboto, me lo fo tu sulet e s'incugno giusto il golit. Però io, lo cugino è fado, lo roffi suo tutti i nomi preparati e serviti, d'ingingro e l'arze plat, un petuglau, un traccio di marmelado o di completo come dell'aio claro.
3: Nostro cigugno cigunet beprù, l'autre ha messo lengo su amasso e sempeno e la paura cigugno para me la famino. Ma in cami si butto a maruna. Taurai, picciù, taurai! E di l'ideio che cauche sur te farai l'apparecchio. Cumaco manche pa. Un sur, al cap di una mesado, la cigugno prende un bastù e sor de soccovano per anacumida il ladre a un repa. L'utro obo tsu staras de sato agnaio. Lo cubido en disegn. Io fau pa de maniero, coserà al buido della tupino.
2: Ebbè, a tau magrado io, vicino, fo lo Reinal. Quando arrivo lo zu de festo, a Reinal se lavo, despe o lo testo, e causo so più crano vesto. Caupà, si dis, se presenta come un mondion.
3: La cigogno lo ve veni de l'on. Arribo viste noble sire, soffo la cumbaire, ploba. Io calcun aici che morire, e cos'era pastu, crese pa.
2: Uno tobu un udur surtiò di la cugino, con dintro lo Reinal se lecca la narino. Me, per moliscio, l'altro serse un frincondot, dinge un tupi, una specie de pot, al cuol long ed estret. Reinal cugno su mur din lo cuol, e sciopico tonche pu. Me pecaire, vai te va futre, cadde viai, do tinse lo fricondot. A qua fo la faire della cigugno, che so fa passare tu per la gorgognolo, e spingo, e se regalo blò.
3: Cause che meche, gel l'urinal per mafioto, come se li abbia preso in appulo per l'appatto.
2: Desce trifato zun, arrivo cauche zur, che le più cucchi se fa prendere o l'urtur.
1: E che pensa Zaco? Esplavuno?
4: Oh, écoute Michel, pour y en incantare une quand même.
5: Ça nous y avia une âge, et ça y en avia une âge. Oh,

0: Et la journée finie, chansons autour de la fontaine.
1: Quando canta lo cucu si rallegra la marina, spampiglio legge la

Lo sbarco i grechi a furrarsi un rogione. Cullo cucco cullo canto, chissuno allurra ragione. E lo corsi